0: bellísimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: En la chamba también se vale.

0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: En vivo, en directo y en todas partes. Pontexa.